0: just wanna rock.
1: Yeah.
0: Yes.
2: And
3: a credenza.
2: Credenza. I drive a credenza.
3: Like cadence, cadenza. Take it right from the mix.